lefatsheng leno re baeti mo lefatsheng leno re a eta mme ga se tsela e fa fatshe ke tsela e mo go wena ke ditiro tse o di dirang tse o di dirang o di dira ka ntlha ya modimo go laetswe jalo modimo go neile melao gore o e diragatse jaanong fa ntse o le ntse re tshela jaana ntse o itirela o itirela modimo ga re a tshwanela go lebala o go neile gore tsamaya jaana jaana ga o tsamaya ka fa molaong o tsamaya ka fa modimo o batlang ka teng modimo wa go segofatsa modimo wa go tlhokomela modimo o re kaela ka ditshupo tsa gagwe se ene a se batlang mo go tsona mme fa o leetsa o dira yaka yone melao e some re neilweng o leka go tshela tota ga gote re nna baitshepi ga se gore re itse gore re ba leofi mme re leka go ka siama yaanong fa o leka go siama o tshwanetse gore ka metlha o leke o rapele o leke go dira ka fa ramasedi a batang ka teng ka mo jana ga ntse o iteka jalo ke gone fa o ka ria ngwannasego ka ria ngwannasego ya solofediwaga o ka nnasego mo botshelong jwa gago mo dilong tsa gago tse o di dirang go ka dira le ditsela tsa botota di ka bo di siama e le gore o sireleditswe ke modimo ka gore o tsamaya mo tseleng ya one. Amen.

nang power arrive tsang from at o libile bo phirimatsatsi o ya ka Ongos farm ke solela ha e letsela e tabogang ka ha motse mogolo

ikile ya tsa modimo ke sa itse re tota ile tsa setsa eng motho monna botsa fela gore monna a go loha a o ja di jo hela monna bana o ikale tse go nyala ga di re tota la bua jang hai ya tsa modimo ga di re tota bala se bua jang se jwana nako eo ha ba ya go e gana ba re hai man sa itse re tota ba re tlhapatsa ha ka se jwana hela se se

Dumela moreetsi, nako ke ya bongwe amogela dikgang ka botlalo jaaka o di balelwa ke nna Enbere, mme pele dintlhakgolo tsa tsone. Namibia e saena tumelano e ntšha ya tirisanommogo ya tlhabololo ya didolara di le milione di le 486 le China. Mopalamente wa UDF Nico Somaip o tlhagisa matshwenyego a gagwe maleba le baagi ba mafatshe a sele ba ba bula mabenkele a coca go rekisa diritibatsi. Fa DRC e beela mongwe le mongwe molao o mošwa wa go ka tsengwa kealo go ka tshegediwa malatsi a le 21 ka ntlha ya tlhaselo ya Ebola go batho ba tswang ko mafatsheng a sele. Jaanong dikgang ka botlalo. Namibia e saenetse tumelano e ntšha ya tirisanommogo ya tlhabolo ya didolara di le milione di le 486 le China maabane. Mokaedi kakaretso wa National Planning Commission NPC Kaire Mbwende o ne a leboga China ka madi a tla dirisediwang go tokafatsa matshelo a batho le go potlakisa tiro ya diporojeke tse di tlhamang ditiro le maemo a botshelo a botho.

Oga di toromotse pedi tse di kolo tsa lehatse tse di neng tsa bolaya batho ba le makolo a mabedi masoma a mararo le botlano. Kosi Charles wa boraro a duela makgetho a fetang didikedike tsa didolara tsa Namibia di le makolo a marataro le masoma a marataro fa e sale a nna kosi ka ngwaga wa 2022. Mogote o boraiwa kwa Europa o neng wa dira gore dikokelo di tlale o tla utlwalega le kwa botlaba. Me balaudi ba tlhagisa gore go tla nna le mogote o feteletseng mo kontinenteng eo e sa tlwaelesegang ka megote e ntseng jalo. Marumo a difofane tsa Russia a betsa di-drone tsa Ukraine di le 660 mo bosigong bo le bongwe e le nngwe ya dipalo tse di kwa godimo tsa di-drone tse di ntseng tota tse di thuntshitsweng fa e sale ntwa e simologa. Kwa bokhutlong ditirelo tsa difofane tsa Japane di phimola difofane tse di fetang lekgolo ka lebaka le diphefo tse di masheta. Me balaodi ba ne ba gakolola batho gore ba tswe mo mafelong mangwe ka ntlha ya merwalela le go gosomana ga mmu. Dikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi re etsa dikgang tse di tla latelang ka bokhutshwanyane ka nako ya pone.

e le di audition tse le gore di rulaganyetsa ba ile gore ba tla ba go diragatsa ka letsatsi lone la makgaola kgang a Miss Teen Namibia kgwedi ya Phukwi ba la malatsi a le 30 le bongwe le kgwedi ya Phatwe e rogwa e le makgaola kgang one a Miss Namibia gona ka kogoba be se kwa di dam yaanong tswetswe a ile gore o se obedi o MC o sebini kgotsa le setlhopha sa mmino wa Setswana ya ko di-auditioning tsenela di-audition a e le gore ko go ba be se le siame ke ka moso mme kgwedi e latelang e balagane e tla be le gone mo notoropokgolo ko di-ofisi kgolong tsone tsa NBC a e le gore batla go utlwa dintlha ka botlalo le letsa mogala wa 081 277 8624 kore 081 277 8624 ke gone kwa e le gore o ka leletsa teng go utlwa dintlha ka botlalo.

Re a di conca camino, re a bina. O ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago.

Re a di conca camino. Re a bina. O ja monate. Re ja monate. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Moretsi ke nako ya gore na ke tla ke boele morago mme ke dumela gore dipina tse ke go nneseng maitsibu a gompieno o ile wa dithabela mme le gone di le da ruta mongwe gompieno go ka bina ka re ke le nao hela letlhogo ha batla gore magetlanyana o ka leka megape re ka e bela nako e sele mme gone yanong ke nako ya gore na ke boele morago mosana mosekatsela o sa re boleng ka ditlhako boesiwe tlhongwane ke a busa ke a laela ka re ba bae mme le gone ke go sadisa le manane wa mangwe a TYS FM. Sala sentle, sala kakagiso, nna le mafelo a beke a segofaditsweng. Bye bye.